tanto tempo fa, come passa veramente il tempo, eh? Comunque ciao ragazzi e benvenuti a un'altra puntata di Avanti Tutta, programma radiofonico con tutti i studi da Francaccio, Lucilla e Simona. Lucilla da Roma, Simona da giù in Sicilia, insomma siamo un po' sparsi per l'Italia, io qua negli Stati Uniti, ma insomma, vabbè, ragazzi, oggi qui a Moltano abbiamo una bellissima giornata di sole, ieri e anche oggi le temperature si sono rialzate tantissimo, insomma abbiamo avuto un po' di freddolio insomma in questi giorni, però adesso è riscaldato di nuovo il tempo, insomma non si capisce più niente, dai. Vabbè ragazzi, oggi abbiamo un po' di anni 60, un po' di bandiera gialla, chi si ricorda che i miei coetanei naturalmente c'è stato proprio l'era della bandiera gialla, i brani più gettonati nelle spiagge, insomma durante l'estate degli anni 60, degli anni 70, dove ancora nelle spiagge c'erano i jukebox, vi ricordate, no? 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni, e vabbè era così, sì, erano brani veramente, e poi si ascoltava sempre i pareti di Lelio Luttazzi, insomma oggi percorriamo un po' di era della bandiera gialla e voglio incominciare con questo bellissimo brano, WESU Meltdown.

0: Era come soffro, ma chi sei tu, Andalù? Intanto più cordiale buon pomeriggio a tutti coloro che si sono sintonizzati su queste onde radiofoniche, state ascoltando Avanti Tutta col vostro Francaccio, Lucilla e Simone, che Lucilla sarà con noi a momenti, ecco qua, io faccio la telefonata, la faccio da qua, comunque è il bello della diretta, comunque alle ore 14 sarà il collegamento con Melilli, con la nostra Simona Saraceno, con le ultimissime notizie della settimana, insomma vediamo un po' che cosa è successo, è finita l'estate anche in Italia, ma comunque ancora Lucilla non risponde, perciò noi continuiamo ancora con la nostra scaletta musicale. Oggi ho detto percorriamo un po' di bandiera gialla negli anni 60, anni 70, i brani che hanno veramente invaso tutti i lidi italiani. Naturalmente noi in Italia siamo una nazione balneare, perché siamo circondati dal mare da tutte le parti, soltanto al nord comunque, vabbè. Vabbè ragazzi, allora si parte, ecco qua che arriva Lucilla, così, ecco qua che arriva, guarda.
1: Ci siamo.
0: No, comunque Lucilla, siamo in diretta, siamo in diretta.
1: Io mi sto truccando.
0: Oh, ho capito. Oh, ah, c'hai il cerchietto sulla testa, però a me mi era parso i bigodini.
1: Ho il telefono. Vabbè, scusa Franco, per nelle ragazze quando devono truccarsi e cose del genere.
0: Sì, ho capito. No, comunque, a me sembrava che avevi i bigodini in testa, capito? No.
1: A perché... che livello ancora?
0: No, Lucilla, quando sono cresciuto io, la domenica mattina erano tutti con i bigodini sulla perché poi...
1: Con la retina.
0: Sì, esatto, con la retina, e poi perché dovevano fare... La mattina si facevano tutti i subizza, diciamo, tutte le faccende di casa.
1: E dovevano fare i capelli tutti dalla signora Sbotta.
0: Sì. Esatto, poi c'era quella che se lo poteva permettere ci andava tutte le settimane, perché poi doveva andare a messa, perché poi dovevano passeggiare in piazza e dovevano fare bella figura, capito? Adesso però in piazza Lucilla non c'è più nessuno a Melilli, dopo le 7 di sera non c'è più nessuno. Questo mi dispiace, perché negli anni 70 insomma ogni domenica era festa a Melilli, va?
1: Io mi ricordo che poi in estate un pochettino si rianima il paese.
0: Un po', diciamo, però perché se portano qualche gruppo, qualche cosa, allora va bene, va. Diciamo, mettono la piazza un po', diciamo, un po' di confusione in piazza, però durante se non c'è un evento, una cosa del genere, so, la piazza veramente fa piangere Lucilla, eh.
1: Vabbè, ma ci sta anche tempi miei,
0: già. Vabbè, dai, tu sei cresciuta alla fine degli anni 90, diciamo. Primi anni.
1: Beh, io sono nata negli anni 90.
0: Sì, esatto,
1: sì,
0: diciamo, nella fine degli anni 90 eri già grandicella, perciò, no? Perché... Allora, Lucilla, che mi racconti di questa settimana? Che cosa si dice?
1: Che devo raccontare, a parte lavorare, non lo so.

0: Tu sei l'unica donna per me, il nostro Alan Sorrenti. Allora Lucilla mi dice che io ogni tanto accendo la televisione nei canali italiani, insomma, vedo che c'è chi parla bene della Meloni, c'è chi parla male, insomma non si capisce, io non capisco.
1: Guarda,
0: niente,
1: io ti posso parlare del sindaco di Roma, che è veramente un bravo sindaco.
0: Come
1: il
0: si chiama?
1: Sindaco
0: Aspetta.
1: Gualtieri, Roberto Gualtieri.
0: Io mi ricordo,
1: devi sapere tanto che sì, con i soldi del PNRR, quelli, i soldi quelli che sono stati stanziati dall'Europa, ha sistemato un sacco di cose a Roma, la sua giunta, e fra le varie cose che sta facendo è riuscito a fare approvare sia a livello comunale che a livello regionale lo stadio che si farà qua.
0: Sì, sì, no, quello, esatto, lo stadio dovrebbe essere una cosa veramente...
1: Dal progetto è molto bello, se lo fanno, io gli ho detto ad Agostino, prepariamoci perché qua avremo per 5 anni un cantiere aperto.
0: Sì, questo sì, sicuramente, sì, perché poi per fare uno stadio non è che ci vuole minimo,
1: esatto,
0: 2 o 3 anni.
1: Sarà un incubo.
0: Ma che cosa ne faranno dell'Olimpico, Lucilla? Lo abbatteranno o lo lasceranno così com'è?
1: No, e quello secondo me diventerà lo stadio della Lazio. Poi l'Olimpico ha anche la parte dedicata comunque al tennis, cioè
0: sì,
1: non lo
0: sì,
1: vuoi
0: sì, esatto, no, esatto, ci avevo pensato, esatto, perché proprio è come una cittadella dello sport là, insomma.
1: Esatto, bravissimo, bravissimo. Poi c'è il CONI lì accanto, cioè non è una struttura che puoi chiudere tranquillamente.

0: Veramente.
1: Va, comunque, andiamo. Oh, Lucilla, oggi ho preparato un po' di musica allegra e un po' di musica. Oggi sto percorrendo la strada di Bandiera Gialla, i tempi di Bandiera Gialla negli anni. Io mi ricordo, Lucilla, nelle spiagge quando c'erano i jukebox, nei lidi. Sì, era 50 lire una canzone, 100 lire tre. Tu te la
0: Mamma
1: ricordi?
0: mia.
1: La lira te la ricordi, Lucilla, no? Sì.
0: Sì, io ci sono stata quando
1: Con
0: c'era
1: la lira,
0: l'ira.
1: esatto.
0: Nel 2001 è arrivato l'euro.
1: L'euro nel 2001, sì. No, mi sembra nel 2003, o
0: No,
1: no?
0: no. Nel 2000 è iniziata l'adozione col cambio moneta che potevi pagare sia in lire e ti davano il resto in
1: Ho
0: euro. E
1: capito, ho
0: poi nel
1: capito.
0: 2001 c'è stata la transizione definitiva.
1: Ma comunque c'è chi rimpiange la lira, ma comunque se rimaneva la lira, Lucilla, non credo che la
0: Intanto,
1: si.
0: Franco, vi posso dire una cosa, che l'Inghilterra ha dichiarato che stanno riconsiderando di tornare nell'Unione Europea. Il primo ministro l'ha dichiarato.
1: Ma per forza, Lucilla, quello là era uno, diciamo, con la stessa politica di Trump quando è andato, perché si doveva dissociare dall'Europa, come Trump si sta dissociando dal Messico,
0: Però
1: dall'Europa.
0: evidentemente all'Inghilterra gli è costata cara questa cosa.
1: Eh sì, adesso
0: Gli
1: hanno
0: inglesi
1: rotto
0: mai si
1: i coglioni.
0: sarebbero dimangiati, insomma, una loro decisione.
1: Va bene, ragazzi, allora ascoltiamo un bel ballo di Simone, WSU Middletown, un po' di allegria oggi, che è sabato, qui a Middletown abbiamo una bellissima
0: Uno,
1: giornata.
0: dos.

0: Avanti Tutta, un programma di musica per gli italiani nel mondo.
1: Stai seguendo Facebook FTVMA? Buon ascolto!

0: Oh, Lucilla, bella questa canzone però, bella.
1: Carina, Elisa, carina. Elisa. L'ho conosciuta l'altro giorno che mi trovavo dal negozio della mia onicotecnica, la professionista che si occupa delle unghie, e c'era questa canzone che dicevo, ma che bella questa canzone, mi ha detto, ma come fai a non conoscerla, è di Elisa, mi sono sentita troppo ignorante. Perché sai Franco, quando non che... lavoravo, comunque lavoravo su turni, avevo più possibilità di ascoltare la radio.
0: Vabbè, sì,
1: ormai questa possibilità non ce l'ho più. Nel weekend ascolto certe schifezze che cambio. E preferisco mettere le canzoni mie.
0: Io, Lucilla, quest'estate ho scoperto cioè a me mi piace ascoltare anche le canzoni del passato, quelle che piacciono a me. Io sì. Davvero con tutti questi viaggi che faccio a New York, a Boston e così via, ho tanto tempo per ascoltare la radio in macchina, ma io invece di ascoltare la radio, quella locale, ascolto i programmi su YouTube. Quello che insomma ho scoperto che ci sono bellissime canzoni. Ancora c'è qualcuno che parla di sentimentalismo, diciamo.
1: Vedi che comunque ancora qualche canzone d'amore la fanno,
0: esatto, perché io mi ricordo negli anni 90 ci fu il boom dei cantautori contro il sistema, contro quello, contro quell'altro.
1: Beh sì, abbiamo avuto più una svolta politica della canzone,
0: esatto. Comunque adesso ragazzi andiamo ad ascoltare un po' di, diciamo, un po' di musica del momento. WESU Meltdown. Mi manchi ancora.

0: WESU Middletown. Ed era mi manchi tanto, mi mancherà Lucilla che ci saluta. Ciao Lucilla.
1: Lucilla vi saluta e va a fare finta di essere ancora giovane.
0: No, io l'ho vista.
1: Da quando torno a Quattroperi stasera.
0: L'ho vista fare toilet, perciò diciamo.
1: E che toilet che così, ma da toilette che vi fa più forza di accanciare i facci, perché come era un menato. No, è stato una toilette ricostruttiva, assolutamente.
0: Va bene Lucilla, ti mando un abbraccio a te.
1: Grazie
0: al
1: mille,
0: grande.
1: Un saluto a tutti, buon proseguimento anche con Simona e vi abbraccio tutti.
0: E un grande abbraccio al Smaraccio che è vicino a te.
1: Smaraccio, non ti preoccupare che sta bene.
0: Grande Agostino. Va bene, ciao Lucilla, alla prossima. WESU Middletown. Ragazzi, alle ore 14 sarà il collegamento con Melilli, con la nostra Simona Saraceno, con le ultimissime notizie della settimana.

State ascoltando Avanti Tutta con Francaccia e Lucilla dai sofisticati studi della WESU Middletown. Ascoltate Avanti Tutta tutti i sabato dalle 13 alle ore 15, ora locale qui in America, dalle ore 19 alle ore 21, orario oltreoceano. Avanti Tutta con Francaccia e Lucilla dai sofisticati studi della WESU Middletown.

WESU, me l'ha dato un salutone particolare ai miei due carissimi amici Salvatore e Tony Avella. Se lei è Tony Avella, prossimamente stanno aprendo un negozio di igiene alimentare qui sulla South Main Street Middletown, sarà prossimamente l'apertura, non lo so, comunque io vi terrò informati sicuramente. E finalmente ci sarà un negozio di igiene alimentare tutto italiano con una panineria e così via. Ragazzi, allora non dimenticate, fra 5 minuti il tempo di ascoltare un'altra canzone e poi passeremo la parola alla nostra Simona con le ultimissime notizie della settimana. WESU Middletown, come suona il corazon, eh?

0: bailando.
1: E sì, ragazzi, siamo arrivati qui al collegamento con Melilli, con la nostra Simona. Ciao Simo, vai a cercare il punto dove,
2: dove c'è più connessione. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti voi amici d'oltreoceano.
1: No, no, comunque arrivi perfetta, no, non ci sono interruzioni, arrivi perfetta, perciò a ruota libera oggi, Simona, dai.
2: Ok, va bene, ok Franco.
1: Allora,
2: Franco, stasera io ho un riverbero, però mi ritorna la voce.
1: No, comunque qua arrivi bene, non lo so. Vuoi riprovare che ti chiamo io, mi chiami tu, vediamo com'è, come va?
2: Provo a parlare, vediamo.
1: No, no, no, comunque in questo momento si sente bene, si sente. Cioè, io non sento alcuni rimbombi di voce, lo senti tu, ma qua arrivi bene, arrivi perfetta, non lo so.
2: Ok, va bene. E allora, Franco, che dici? Questa sera, proprio da poco, è iniziato alle 7:30 sul sagrato del convento dei Cappuccini una rappresentazione, La vita di San Francesco d'Assisi. Perché è stata fatta questa manifestazione? Perché ricorre il 800° anniversario della scomparsa, diciamo, no, della morte di San Francesco, quindi 1226-2026, l'800° anniversario del suo transito, per cui c'è questa rappresentazione che unisce musica e rappresentazione teatrale, appunto, si sta svolgendo sul sagrato del convento. Questa narrazione biografica su San Francesco, che come tu ben sai è il patrono d'Italia, è stata ideata, scritta e diretta da maestro Alessandro Mauro. Recitano dei melillesi, c'è Rosario Fazzone nelle vesti di San Francesco e poi anche altri che interpreteranno i vari personaggi che hanno avuto, diciamo, a che fare con la vita di San Francesco. Ad accompagnare con la rappresentazione teatrale sarà il coro polifonico del convento dei Cappuccini, quindi con dei canti. Poi ci sarà un intrattenimento strumentale dei musici dell'associazione Agropriolese e le scenografie sono state curate da Nuccio Pirruccio. E quindi, diciamo, questo è un evento che ha anche sponsorizzato il comune di Melilli, appunto per diciamo l'800° anniversario, appunto, di questa. Questo evento, questo diciamo per quanto riguarda l'attività culturale. Poi un'altra notizia che riguarda una nostra millese, c'è qualcosa che bolle in pentola, perché ho letto in settimana post di Teheranno, questo post aveva una locandina che annuncia il ritorno di Tea in libreria, quindi si attende un nuovo libro. Ho letto solo, diciamo, che sarà più forte della Murusatta e più crudo di Aveva un fuoco dentro, che è il libro dove lei parlava dell'endometriosi, di questa patologia, diciamo, femminile. Quindi non ci sono altri spoiler al momento, la notizia è solo che Tea tornerà in libreria, quindi sicuramente poi più là avremo modo di parlare. E poi invece, passando a quelle che sono le manifestazioni collaterali, oggi dalle 15 alle 19 allo stadio comunale si è svolto il sesto tour di solidarietà e legalità, ospitando, diciamo, appunto questa iniziativa promossa da Cosip Siracusa, dove si sono affrontate la squadra di calcio Città di Melilli, polizia locale. Quindi, diciamo, è una giornata, diciamo, di sport, appunto, che ha visto, appunto, diciamo, presente la squadra, appunto, della polizia locale di Melilli. Poi continua Franco per quello che riguarda diciamo le attività sportive. Sempre oggi pomeriggio è stato inaugurato al Palamelilli in via Gorizia il nuovo campo di pallavolo. E quindi, diciamo, è un'occasione poi per fare poi il terzo trofeo Terrazza degli Iblei, quindi un pomeriggio di di sport. Sempre parlando di sport, oggi pomeriggio c'è stata anche la prima di campionato di calcio a 5, serie A2 come tu ben sai, però i ragazzi sono usciti sconfitti dal Palavillasmundo per 4-7 e giocavano contro il Regalbuto. È stata una tripletta, avevo letto nuovamente il riverbero, dicevo una tripletta di Moreno Giannino, il gol di Peppe Failla, però i nostri si sono fermati appunto a 4 reti e purtroppo insomma hanno iniziato il campionato non nel migliore dei modi. Speriamo che la situazione migliori. Speriamo che la situazione migliori anche per la PD Melini Calcio 11, che la settimana scorsa è uscita sconfitta dalla partita con il Leonzio. Domani giocherà allo stadio comunale contro il Mazzarrone Calcio per quella che sarà la quarta giornata di campionato. Poi Franco, continuando diciamo per le notizie sportive, domani invece è un weekend con 3 appuntamenti tra natura, sport e territorio. Essendo che ancora il tempo permette, c'è una autorizzazione da parte del comune che fa sì che le 3 diciamo palestre, le 3 associazioni sportive che sono la ASD Genio, quindi Sebastiano Rassi, la Crazy Gym di Villasmundo e la ASD Linus Gym di Lino Pinto, diciamo consentiranno delle attività a titolo gratuito per la cittadinanza. Quindi è il Genio che farà walking partendo diciamo all'interno di parco, c'era scritto Parco San Sebastiano, però abbiamo saputo che partiremo invece dal campo sportivo. Poi invece ci sarà la SD Crazy Gym alla Sughereta di Villasmundo e la SD Linus Gym invece alla Pirrera Sant'Antonio e ancora la zona delle 100 scale. Quindi sono delle attività sportive all'aperto in contesti diciamo anche importanti dal punto di vista culturale e paesaggistico. Poi Franco, continuando a rimanere diciamo in ambito così sportivo, ti do una notizia che riguarda il nostro pilota Michele Cosentino. Come tu ben sai, non corre solo Luigi, ma corre anche Gatta, corre anche Cosentino. Leggevo oggi pomeriggio che il ragazzo è stato premiato come miglior tesista, la sua è stata la migliore tesi di odontoiatra nella provincia di Siracusa, e poi oggi il ragazzo ha fatto il primo assoluto nelle prove della settima Scordia Militello, quindi questa gara che si disputerà domani. E chiudo poi con il nostro Luigi Fazzino, che è campione italiano del campionato italiano velocità montagna sud 2026.
1: Bellissimo,
2: chiaramente
1: dai.
2: Un riguardo prestigioso,
1: grande Luigi, grande.
2: E Franco, ti dirò, mi diceva Emanuela che la notizia di questa vittoria è arrivata proprio nel giorno in cui ricorre l'anniversario del suo brutto incidente.
1: Incidente, sì, l'abbiamo vissuto noi qua in studio.
2: Esatto. Sì. L'abbiamo vissuto. Quindi 5 giorni fa si è avuta appunto questa notizia e Emanuele appunto mi diceva, sai, è arrivato proprio la notizia diciamo in occasione dell'anniversario di quell'incidente, quindi insomma una notizia positiva che magari va un po', non dico a fargli dimenticare, perché è chiaro che quel giorno.
1: Comunque
2: lui
1: Simone, vedi là. se ci puoi
2: portare Luigi, lo so, io dovevo
1: un'intervista anche col telefonino, insomma, anche registrare un paio di parole, insomma, e di salutare,
2: certo,
1: anche la comunità.
2: Allora vediamo se riesco tramite Emanuela.
1: Dai. Poi a febbraio, quando vengo io, gli darò la caccia.
2: Va bene.
1: Ok Simona,
2: queste sono tutte le notizie, bene, diciamo,
1: interessanti. Esatto, va bene. Allora, Simona, ti mando un abbraccio grande, grazie veramente di cuore.
2: Un abbraccio anche a te, è sempre un piacere. Spero di aver risolto definitivamente i problemi tecnici. Ho acquistato il telefono nuovo, quindi penso
1: dai, sei arrivata benissimo. Cioè, non c'è stata interruzione, da parte tua.
2: No, all'inizio, Franco, avevo delle riverbero. Infatti, con un po' mi fermo, che non vado spedita, è proprio perché il riverbero chiaramente più fastidioso, perché io mi confondo mentre parlo, poi so che voi non lo sentite perché già mi sono informata,
1: ti disturba a te, esatto,
2: sì, e voi non lo sentite, sì, ma lo sento io, quindi mentre parlo mi confondo perché mi sento poi
1: comunque va bene. Simo, ti mando un abbraccio, un salutone a tutti gli amiconi.
2: Certo che ancora tu hai ospiti, se non ho capito male.
1: No, niente, io sono fino alle c'ho una 45 minuti e poi anch'io me ne vado.
2: No, non mi hai capito, c'è ancora
1: mia sorella e Concetta, anzi oggi mi hanno detto oggi mi devi salutare via radio, lo salutano, non lo so se stanno ascoltando, perché sai che li prendono qua, li portano qua dall'altra, perciò
2: certo, immagino stanno facendo tipo come le palline da ping pong,
1: lo so comunque per loro, certo. Per mia sorella no, però per Tina è una cosa nuova, perché è la prima volta che viene, certo. Finalmente è venuta, cioè mia sorella è venuta,
2: lo so me l'ha detto Rosaria che per lei era la prima volta, quindi ho visto
1: con Salvo e Rosaria ci sentiamo quasi tutti i giorni, perciò
2: certo.
1: Ciao Simona, un abbraccio, un bacio, ciao
2: Franco, buon ciao, un abbraccio di signore,
1: grazie, ciao WESU Middletown 88.1 FM sul quadrante della vostra radio WESU FM da oggi online, solo musica italiana, la più bella.

di noi, di passi lenti fatti tempo fa. La pioggia cade sopra i lampioni, come una voce che non se ne va. Ho chiuso porte, ho spento città.

State ascoltando Avanti Tutta con Francacci e Lucilla dai sofisticati studi della WESU Middletown. Ascoltate Avanti Tutta tutti i sabato dalle 13 alle ore 15, ora locale qui in America, dalle ore 19 alle ore 21, orario oltreoceano. Avanti Tutta con Francacci e Lucilla dai sofisticati studi della WESU Middletown.

si vamos alla playa. Oh, è bello, non è tempo più di playa, credo che anche le zone balneari in Italia cominciano a diminuire, ma comunque ancora il tempo permette, come qua. WESU, ragazzi, fino alle ore 15 con il meglio della musica leggera italiana.

quando torno al mio paese, questa è la canzone veramente che però ti fa riflettere, perché io mi ricordo ancora, fino a quando uno va al paese di origine, specialmente se vivi all'estero, poi per le ferie dove vai? Nel paese nativo, a rincontrare gli amici, i parenti, i cugini e così via. A volte però è il rompimento di scatole, perché se tu devi fare una vacanza, per esempio come me, vado al mio paese e poi se ti metti un giorno un parente, un giorno un altro, un giorno un altro, la vacanza è finita soltanto a mangiare, a bere e basta, non vedi niente, insomma. Io invece questa cosa, questa abitudine gliel'ho fatta levare subito, io, perché non voglio avere vincoli con nessuno ogni volta che vado nel paese. No, ci vediamo domani alle 9, no, io quando quello mi alzo e programmo la giornata all'istante, perciò. Vabbè ragazzi, allora sono nel nostro studio alle 14:20, abbiamo ancora 40 minuti a nostra disposizione, ragazzi, vediamo un po' che cosa ci esce qua dal nostro carnet musicale. Ramaia che passa! Omar Soto!

Madonna carrettera come soffro. Ma chi sei tu, andalù? Eh sì ragazzi, intanto il più cordiale buon pomeriggio a tutti coloro che sono sintonizzati su queste onde radiofoniche, state ascoltando giusto col vostro Francaccio di Roma, perché sono arrivate, è il tempo delle fettuccine. Ah dai ragazzi, si avvicina la domenica, fettuccine al freddo.

Ed era Luisa Colombo in Maracaibo. Intanto più un mondiale saluto a mia sorella Filomena e a Tina Salemi, che sono qui in vacanza per il matrimonio della mia nipota Kayla, la figlia della nostra maga della Perry Cake, Patrizia Fitchlander. Insomma, siamo un po' la famiglia si è riunita per questo matrimonio. Io voglio dare la benvenuta naturalmente a mia sorella Filomena, che è stata una delle tante collaboratrici del programma di Avanti Tutte negli anni 90, quando ancora internet non c'era, e perciò a quei tempi si registrava via telefono e poi si mandava la cassetta in onda. Adesso con la tecnologia, insomma, tutto questo non si fa più. E veramente negli anni 90 era l'unica veramente che ci portava le notizie da Melilli, perché non c'era internet, ci portava le notizie da Melilli e per tantissimo tempo. Poi la radio si è fermata per un po' di tempo, comunque e poi subentrate internet, le cose sono cambiate. A Tina, che è la prima volta qui negli Stati Uniti, io vi auguro veramente una buona vacanza, una buona permanenza da parte mia e tutto lo staff della WESU Middletown.

grande profumo e ogni fiore sprigiona come un addio, lasciando all'uomo il ricordo dei bei colori che ormai più non vede, non vede. Nell'aria stanca un pomeriggio d'autunno, dal mio giardino

come una favela, ragazzi. Vi ricordate negli anni 90, negli anni 70, 80, insomma, quando si viaggiava con l'autobus per andare ovunque, specialmente in Italia, negli autobus che si viaggia come le sardine, c'era sempre chi faceva la mano morta, WSU, Melotown, sì, avevano tutte le mani morte, tutte. Si posteggiavano dietro le femmine, capirai che succedeva, eh?

E così, cari ascoltatori, siamo arrivati al momento di salutarci, e anche per questa settimana il nostro tempo è terminato. Io mi vado a godere questo pomeriggio, questa serata, diciamo, insomma, oggi è una giornata bellissima qui a Model Town. Spero che questo programma sia stato di vostro gradimento. Il nostro appuntamento, come al solito, sabato prossimo, sempre alla stessa ora, dalle 13 alle ore 15, ora locale qui in America, dalle ore 19 alle ore 21, orario oltreoceano. Ciao a tutti e a risentirci.